Let Me Love You, così si intitola, DJ Snake insieme a Justin Timberlake, una coppiata vincente dal 2016, ma anche prima probabilmente. Le 13.21, buon venerdì signori, finalmente siamo arrivati al weekend ed è bello sentire anche tutti i vostri programmi per questo primo weekend del mese di settembre, che è un po' un mese particolare, per molti si riparte, quindi c'è la gioia di ripartire, dall'altra parte anche la noia di ripartire, perché poi possiamo dire anche quello, ci si è preso il rovescio della medaglia di ogni situazione. Ci sono i pro e ci sono i contro. Che dovete fare? Questa è la vita, signori. Dobbiamo prenderla per com'è. Nell'agitare Coca-Cola ci sono anche qua dei pro e dei contro. Ce lo racconta Tommaso Paradiso.

dei pro, ha dei contro, ma anche andare ai matrimoni dei parenti può avere dei pro e dei contro, li si rivede, siamo tutti contenti, ma ci è arrivato un messaggio, non si è firmato o firmata, dice: sabato matrimonio di mia cugina, sono già in ansia perché so che finirò al tavolo con tutti i parenti che mi chiedono quando mi sposo io. Lo so, questo è un po' il rischio dell'andare ai matrimoni, soprattutto dopo una certa età, perché prima non è un problema, non è un tema, no? Siamo giovani, divertitevi, fate, brigate. Poi a un certo punto iniziano a dire: ma quindi come succede? Quando succede? Quando ti sposi? Poi ti sposi quando hai figli? Quando hai figli? Quando hai nipoti? E allora, un attimo, con calma, parenti, lasciate stare questa ascoltatrice o questo ascoltatore che è già scritto. Quindi, tranquilli. Altre domande? Lavoro, puntate sul lavoro. Temi in palla, Jimmy, Dracula.

0: cool. Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico sostenuto su tutta la rete. Facciamo subito il punto partendo dalla A14 Adriatica, dove tra Grotta Mare e San Benedetto del Tronto verso Pescara sono 5 km di coda per un mezzo in panne. In alternativa si può uscire a Grotta Mare e rientrare a San Benedetto del Tronto. Ancora sulla A14 ma verso nord, verso Bologna, le code tra Imola e Bologna San Lazzaro hanno tempi di circa mezz'ora. Ci spostiamo sulla 16 Napoli-Canosa, tra Grotta Minarda e Benevento verso Napoli. Sono 6 km di coda per il traffico congestionato, il tratto si percorre in circa mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Poi sull'Autosole, tra Incisa Regello e Firenze Sud verso Firenze, c'è un veicolo in fiamme, motivo per cui ci sono 4 km di coda in aumento. Ancora traffico alla barriera di Ugovizza, 4 km di coda per chi è diretto verso l'Austria. È tutto per il momento, buon viaggio!

0: Alfa il filo rosso, 13:38 minuti su Radio Z. Sapete che ogni ora una piccola pausa ci vuole, quindi ci rilassiamo un attimino, pochi secondi e ritorniamo qua. State con noi.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Tutto.
8: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
7: Tutto.
8: Il 4 luglio 2026, a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
0: Adesso di nuovo in diretta dopo una piccola pausa, e di piccola pausa parlano anche nella canzone che stiamo per ascoltare, che ci ha accompagnato per tutta l'estate e anche questo inizio di settembre, ed è proprio un andare verso il sole, cioè lasciare da parte tutti i problemi, situazioni e pensieri per andare a rilassarsi. Non so se lo state facendo o se lo avete fatto, ma in ogni caso ci pensa lui, Hugel, con Moving to the Sun.

Moving to the Sun, quindi mettiamo da parte i pensieri per chi lo può fare, perché c'è chi non può, o meglio, la musica in qualche modo ci aiuta a farlo anche solo con la mente, ed è quello che farà, immagino, chi ci ha scritto: io lavoro tutto il weekend, quindi vi ascolto e faccio finta che sia vacanza anche per me. Questo è lo spirito giusto. Radio Z è la soluzione ai vostri problemi, signori, vedete, ve lo diciamo sempre noi.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Rose Villain, io, me ed altri guai. 13:49, saluto Pietro, sempre presente, quasi come se dovessi timbrare il cartellino qui su Radio Z con piacere. Scrive: anche io aspetto sempre la pausa pranzo per ascoltare Radio Z e stare nel chill più totale. Bravo, questo è il modo giusto di approcciare la pausa pranzo, che è un momento della giornata che in Italia sappiamo valorizzare. So che all'estero è tutto un po' più rapido, un po' più veloce. A noi ci piace magnà e quindi lasciatecelo fare. Ecco, questo è un po' il concetto. Questa si titola Animal Cat's Eye.

muoversi come gli animali, spesso lo facciamo. 13:52, Cat's Eye, questo gruppo che tra l'altro ha anche lo zampino alle spalle, un certo Ed Sheeran in questa canzone, che quindi voglio dire, se Ed Sheeran va a mettere lo zampino all'interno di un gruppo nuovo, relativamente nuovo, vuol dire che sono molto brave. È molto bravo anche lui, ce l'ha dimostrato anche all'Arena di Verona e a Sanremo. Settembre, 2 settimane.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Un bel modo di chiudere la prima ora insieme di Zetagram per questo venerdì con Olli, balorda nostalgia. Sono certo che chiunque di voi all'ascolto in un luogo dove può farlo si è messo a cantare a squarciagola, non so, nella propria auto da soli o con amici stretti. Non immagino, ecco, non so, qualcuno che ci sta ascoltando sull'app RTL 102.5 Play con le cuffie in mezzo alla strada gridare e cantare balorda nostalgia, anche se sarebbe per me molto molto bello, però ecco, non so se è il caso. Le 14.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

14 e 3 minuti, seconda ora insieme di Zetagram. Partita non bene con le bugie, però vabbè, immaginiamo, sicuramente saranno bugie bianche. Quelle di Shiva, buon venerdì a voi, saluto chi dovesse essersi sintonizzato in questo istante. Spero che stiate trascorrendo una buona giornata, abbiate trascorso una buona mattinata e che abbiate mangiato soprattutto.

Nanai, bella Madonnina su Z, 9 minuti dopo le ore 14, sempre in diretta. Buon venerdì a voi con Zetagram. Nanai, che è un po' che non si fa sentire, ma siamo sicuri che stia lavorando sotto banco per poi uscire, magari anche all'improvviso, come ci ha insegnato più volte a fare. Madame, invece, anche lei ha avuto un piccolo periodo di pausa, poi è tornata e lo ha fatto alla grande. L'abbiamo vista anche all'Arena di Verona e la canzone dell'estate, la sua, è sicuramente ricorda un periodo della vita che tutti abbiamo avuto e ricorda anche belle sensazioni talvolta. Mamma non mamma.

È solo un gioco, mamma non mama, rivisitato, no? Il gioco quello dei petali, che poi usciva mama o usciva non mama. È un po' questo, diciamo, questa situazione che ha creato e ha metaforizzato, si dice, ho detto forse una cosa troppo esagerata anche per me, alla relazione che un po' mi ami, un po' non mi ami, ma quindi mi ami o non mi ami, che dobbiamo fare? Questo è un po' il senso, che è la stessa situazione ansietta che si prova quando lo si fa con il petalo. Another Silver Lines.

Lazza, Takagi, Ketra, Panico, 14 e 18 minuti su Radio Z, facendo un passo indietro. Qualcuno è rimasto alla canzone di Olly e dice: Olly si canta sempre a squarciagola, non vedo l'ora, arrivi il 23 giugno per andare a San Siro. E effettivamente è andato subito sold out, perché Olly negli ultimi anni soprattutto ha fatto un percorso pazzesco. Speriamo possa continuare così, gli mandiamo un abbraccio, gli facciamo un grande, in grandissimo bocca al lupo. È venerdì, signori, vuol dire che siamo alle porte, è quasi praticamente iniziato anche questo weekend, il primo del mese di settembre, mese particolare. Noi ci consoliamo o ci diamo la forza con la musica. Nerissima Serpe, Free to ridere di te.